0: Sono le 2 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
2: I feel the knife at my throat.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

lo tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica, non

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Ciao, mi chiamo Gabriele e andrò al concerto di Salda Vinci a Este. Grazie Radio Padova, grazie.
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu.

0: Vasco, il grande Vasco Rossi, mentre ci stiamo avvicinando alle 8 del mattino e ci stiamo preparando a sentire quali sono le ultime novità con la redazione, rimanete con noi, intanto abbiamo giocato e regalato anche gli ingressi per il concerto di Sal Da Vinci e per questo vi ringraziamo.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio.
1: Canzoni che amerai.

0: Radio Padova News.
1: Ancora bombardamenti americani sull'Iran, Teheran minaccia di bloccare il passaggio di greggio a Hormuz. Nicola De Muro.
2: Dodicesima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto.
1: 30 minuti di colloquio a Manila tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, al centro del faccia a faccia la situazione in Ucraina. Un vigile del fuoco di 59 anni è morto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. L'uomo è stato colto da malore. Il nome del CT non credo arriverà nelle prossime ore, lo ha detto ieri sera il presidente della FIGC Malagò. Non ci sono stati contatti tra me e la federazione, ha spiegato l'ex allenatore della nazionale Mancini. Ed è tutto per questa edizione. Buona giornata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 in punto.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Buongiorno amici.
11: Velature diffuse a nord-est in questa mattinata di giovedì, dove però respiriamo un po', viste le temperature scese di qualche grado rispetto ai giorni scorsi. Ancora buona giornata da parte di Max Dupré, adesso con NEC, l'anno zero.

0: Neck, mentre per qualcuno è iniziato invece il countdown e il conto alla rovescia verso le vacanze estive. Non manca poi decisamente molto al mese vacanziero per eccellenza, ovvero il mese di agosto. Esodo estivo e traffico, quali sono? A questa domanda risponderemo subito. I giorni peggiori per mettersi in viaggio? Ebbene, tra traffico, cantieri e vacanze, il mese di agosto è davvero sinonimo di lunghe code sulle autostrade italiane. In vista dell'esodo estivo ci sono delle attenzione, delle precauzioni da usare e eventualmente anche dei giorni cerchiati di nero da evitare per spostarsi. Poi difficile poter fare diversamente se per caso è programmato proprio per quei giorni la partenza e per raggiungere i luoghi di villeggiatura. Le giornate da bollino nero, le prime due settimane del mese di agosto, saranno quelle che registreranno i maggiori volumi di traffico dell'intera stagione estiva. In Italia accade sempre così, con spostamenti concentrati verso le principali località turistiche. Viabilità Italia ha individuato due giornate da bollino nero in particolare. Il livello massimo previsto per il traffico sarà il sabato 1 di agosto e quello di sabato 8 agosto, quando praticamente tutta la truppa agostana si metterà in viaggio. La fascia oraria peggiore per viaggiare è naturalmente quella della mattina, quando uno parte e spera di arrivare presto a destinazione. Dalla settimana di Ferragosto invece continueranno le partenze, ma inizieranno anche i primi rientri con l'avvio del controesodo estivo da domenica 16 di agosto. Secondo Viabilità Italia, sempre, i flussi di rientro aumenteranno progressivamente nella seconda metà del mese di agosto, con maggiore concentrazione del traffico tra domenica e lunedì. E poi attenzione, la situazione per chi viaggia è delicata anche il primo fine settimana di settembre, che sarà interessato da traffico sostenuto, perché lì sarà sempre più vicino anche l'inizio dell'anno scolastico.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle, miei cari della vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi giovedì 23 luglio 2026. Ariete, un buon Marte continua a rendere attivi e volenterosi, peccato che soprattutto nell'ambiente lavorativo tanta forza vi serva a poco per ottenere i risultati sperati, ma siate fiduciosi, in futuro andrà meglio. Voto 7. Toro, il vostro sarà un buon giorno, ma solo se saprete rimanere concentrati nonostante i capricci della luna in opposizione. Il voto è 8-. Gemelli, Venere non è dalla vostra parte, la vita affettiva potrebbe essere poco appagante, mentre tutto procederà come desiderato nell'ambiente lavorativo e per ora dovete accontentarvi. Voto 8-. Cancro, grazie alla luna, anche oggi in ottimo aspetto, vi muoverete con sicurezza sia negli affari sia nella gestione familiare. Insomma, tutto ok, il voto è 7+. Leone, la benevolenza di stelle importanti vi accompagna, tuttavia qualche perplessità oggi potrà sorgere a causa della luna dissonante, ma si tratterà di sensazioni passeggere. Voto 8-. Vergine, le vostre doti organizzative sono sempre ben supportate da Venere nel segno e dall'aspetto armonioso di Mercurio. Basterà agire con prudenza onde evitare le insidie di Marte in quadratura. E voto 7+. Bilancia, Plutone, Giove e Marte sono le stelle che anche oggi vi doneranno sicurezza, che dovrete saper gestire con intelligenza al fine di non soccombere troppo, specie in ambito lavorativo, ai capricci di Mercurio in opposizione. Voto 7+. Scorpione, l'ottimo aspetto che la Luna anche oggi nel segno formerà con Mercurio farà in modo che le vostre idee si rivelino risolutive nell'ambiente professionale. Bene anche l'amore e 8 è il vostro voto. Sagittario, anche oggi il vostro compito sarà quello di non dare retta alla fretta degli affari e di cercare modi più avvincenti per comunicare con chi vi ama. Ce la farete? Voto 7. Capricorno, la forza d'animo che sempre vi guida è ben sostenuta da Venere e Luna positive. Fate in modo di esprimerla in ogni ambito. Voto 7+. Acquario, ad osteggiarvi anche oggi ci sarà la luna dissonante, ma la sua azione non dovrà impedirvi di occuparvi di tutto ciò che vi sta a cuore. Quindi datevi da fare con il voto 8-. Pesci, avete in luna e mercurio validi supporti per continuare ad essere lucidi nel trattare gli affari, mentre potreste non avere altrettanta fortuna in amore. Siate comprensivi e voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Orietta aperte che non riesce a dormire di notte, fai i capelletti, riprepara per il giorno dopo. Buona giornata ancora, 8 e 20 minuti, tra poco invece viabilità.
1: Se ti piace questa musica,
2: siamo in quattro su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
3: È troppe cose ma da rivedere, tipo ti penso troppo spesso.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
4: È fanno sotto palco, supportano questo show.
1: Radio Padova Generazione Z.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. OtticaLeLenti.com.
5: La disco italiana.
6: La disco italiana by

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento con la viabilità, ben trovati, buon giovedì mattina. A causa del traffico tipico in aumento, come sempre in questa fascia oraria, segnaliamo code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27. Vi anticipiamo che da domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste aprirà la nuova area di servizio Roncade Nord in direzione Venezia e le aree di parcheggio Fratta Nord, sempre verso Venezia, e Fratta Sud in carreggiata in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Beh, oggi siamo di manica larga, abbiamo voglia di farvi dei bei regali e allora perché no salutare questa bella estate con tanto sole e divertimento con un tuffo a Padovaland, il parco acquatico di Padova aperto tutti i giorni, da vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia, provare i tanti scivoli, lasciarsi trasportare dalla piscina a onde e rilassarsi nel verde. Scoprite di più su parcopadovaland.it e sui social, dove trovate tutte le informazioni del caso, orari e biglietti. Biglietti che noi andiamo a regalare al primo che fra di voi ci invia un WhatsApp al 328 319 con scritto Padovaland.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Ciao da Galileo, che farò un tuffo grazie a voi di Radio Padova in piscina a Padovaland. Grazie e buona estate a tutti.
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo alla prossima a vincere potresti essere tu.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura?
3: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Radio Padova Meteo.
8: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì piuttosto variabile sulle regioni di nord-est, sul Triveneto passeranno un po' di nuvole e saranno possibili anche delle piogge, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, dove questa probabilità resta più alta, ma anche nel Veneto qualche piovasco in giornata si farà vedere. In compenso temperature nella norma, finalmente il gran caldo dei giorni scorsi si è allontanato, massime non oltre i 28-30 gradi. Venerdì torna il sole, anche sabato bel tempo, domenica invece potrebbero tornare dei temporali. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Su Radio Padova, la disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

decadence, che pure un alieno la impara. E mi piace, mi piace, mi piace che non mi sento più giù.

0: Giuliano Palma, testarda io, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime su Radio Padova. 5 minuti alle 11, tra pochissimo le ultime notizie.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile, dislocati in Giordania, lo annunciano i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, lo hanno spiegato i vertici militari statunitensi dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato mezz'ora con il segretario di Stato americano Rubio. Intanto a Bruxelles l'accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia. Duplice omicidio all'alba a Quartucciu, nell'Interland di Cagliari, un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 in punto.

0: Raff, stupidi ragazzi a Radio Padova, ritmo italiano, 10 e 3 minuti. Buona giornata a tutti da Luca Lazzari. Più tardi, intorno alle 10 e mezza, parleremo dell'edizione 2026 della Pigiama Run qui a Padova. Adesso tre canzoni in fila, subito, Biagio Antonacci.
1: Tre canzoni in fila.

Epopea di Dolce Nera Radio Padova ha concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila alle 10:15. Tra poco aggiorniamo la situazione del traffico a nord-est. Subito c'è Saif, questa è Buona Domenica.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto. Radio.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Traffico sostenuto sulla tangenziale di Mestre, dove si verificano code tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Nella stessa direzione sulla A4 Padova-Venezia si viaggia lentamente tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sono possibili inoltre disagi per un mezzo in avaria sulla A4 Venezia-Trieste tra Monfalcone Est e Duino in carreggiata in direzione Trieste. Vi anticipiamo che da domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste aprirà la nuova area di servizio Roncade Nord in direzione Venezia e le aree di parcheggio Fratta Nord, sempre verso Venezia, e Fratta Sud in carreggiata in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: calma metafisica di Ermal Meta su Radio Padova, Ritmo Italiano, 10:29, buona giornata a tutti e questa mattina sono contento perché in radio abbiamo Alessandra della Lilt di Padova. Ciao Ale, buongiorno, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Buongiorno. E poi abbiamo come nostro ospite per la prima volta a Radio Padova Don Roberto Ravazzolo, direttore dell'OPSA di Padova.
2: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Allora, sono contento perché il 18 di settembre, quindi venerdì 18 settembre a Padova, ci sarà la Pigiama Run e noi ogni anno come Radio Padova siamo presenti, però quest'anno, vero Don Roberto, oltre alla Pigiama Run ci sarà anche OPSA in Prato, che insomma scopriremo di cosa si tratta. Sono due eventi collaterali uniti, vicini. Abbiamo deciso di creare e di unire tutte le nostre energie per fare in modo che quella venerdì 18 settembre insomma sia importante. Partirei, Ale, dalla Pigiama Run. Allora, lo ricordiamo per l'ennesima volta di cosa si tratta e come si svolge?
1: Sì, è una corsa che facciamo appunto in pigiama, così si chiama. Invitiamo tutti i partecipanti a prendere il loro pigiama più bello, a venire anche in maglietta, pantaloncini, chi dorme magari in mutande, perché c'è chi sempre ci dice: ma io dormo in mutande. Bene, vieni con un pantaloncino e una maglietta e sei ben accetto. E il nostro obiettivo è quello di sostenere i bambini che hanno una malattia oncologica, quindi tutto il ricavato delle iscrizioni andrà a favore di Fondazione Salus Pueri e anche a sostegno diretto di alcune famiglie che andremo a selezionare grazie alla rete dei pediatri padovani.
0: Tra l'altro il sito, visto che è già attivo, insomma già si può cominciare a prenotarsi e a cercare di capire come si svolgerà quella giornata.
1: Esatto, quest'anno puntiamo almeno ai 1800 iscritti, l'anno scorso eravamo oltre i 1500, quindi un 1008 ci sembrava un 1008, obiettivo raggiungibile.
0: Sì. Allora, ricordiamo che la Pigiama Run si corre contemporaneamente in tante città d'Italia. Allora, se togliamo Milano che fa gara a sé, perché insomma è grandissima così, di solito Padova è la città che dopo Milano ha più partecipanti e più si fa valere. Noi ci teniamo insomma ad avere questo piccolo grande record.
1: Grazie, infatti corriamo insieme a tante altre città perché noi della LILT, quindi la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, organizza ormai da diversi anni questa corsa che parte in tutta Italia contemporaneamente, quindi li ritrovo è dalle ore 17 in Prato della Valle, Lobo di Santa Giustina, e poi la corsa partirà alle ore 19 con due percorsi di 6 km per le famiglie, i camminatori, e di 9 km per chi invece vuole spingere un po' di più e chi è un po' più runner, ecco.
0: E poi faremo anche un po' di festa, ma di questo ne parliamo tra un attimo. Contemporaneamente quest'anno in quel weekend ci sarà anche OPSA in Prato. Allora Don Roberto, di cosa si tratta?
2: Sono alcuni giorni in cui la nostra casa, che si trova a Sarmeola di Rubano, si rende presente nel cuore, nella piazza teatro del nostro panorama cittadino, il Prato della Valle appunto, per far conoscere dei percorsi di cura e di sensibilizzazione nei confronti di persone con fragilità al contesto cittadino. È bello che ci sia la convergenza in questi giorni con la Pigiama Run, ma anche con un altro evento importante che si svolgerà sabato, il Disability.
0: Sì.
2: È bello che eventi importanti possano convergere e muoversi dentro una stessa orbita di messaggio, di esperienza, perché quanto più si costruiscono reti e si creano sinergie, tanto più il messaggio di prevenzione, di attenzione all'emarginazione, di presa in carico delle fragilità si diffonde e arriva al cuore delle persone.
0: Certo, parliamo di OPSA, che è una struttura grandissima, molto importante per quanto riguarda il nostro territorio. Quanti ospiti avete in questo periodo?
2: Ecco, in questo momento all'Opera della Provvidenza ci sono circa 600 persone residenti, persone con disabilità o anziani non autosufficienti, e la casa esiste dagli anni 60, ha cominciato a funzionare proprio nel marzo del 60 e da allora continua ad essere casa per tante persone.
0: E in Prato della Valle praticamente ci sarà la possibilità di conoscere meglio questa realtà e devo dire anche in un modo leggero.
2: Sì, noi convochiamo i padovani attorno alla tavola, che è il luogo un po' simbolo dell'incontro, dell'amicizia, perché ci si siede a tavola per mangiare, ma soprattutto per stare insieme con le persone. Ci sarà un piatto della tradizione padovana che credo catalizzerà l'attenzione di molti, i Bigoi al Torcio, della confraternita dei Bigoi di Limena. E questo sarà il pretesto importante, certo, saporito, per creare conoscenze e sinergie che speriamo vadano oltre questi giorni.
0: C'è una logica da questo punto di vista. Allora, prima si mangia, si corre, si fa esatto, praticamente un po' di movimento, e poi dopo alla fine uno dice: vabbè, ho fatto 6 km, ho fatto 9 km, posso anche permettermi di mangiare qualcosa in più questa sera.
1: Esatto, quindi al termine della corsa, che partirà appunto alle 19, ci sarà la possibilità poi di andare all'interno di Opsa in Prato e gustare qualcosa. Dentro alla sacca, infatti, i partecipanti troveranno tanti gadget, tante cose belle, e troveranno anche un buono appunto per andare poi in Opsa a degustare i bigoli in Torcio e anche altre cose.
0: Quindi quest'anno raddoppiamo, insomma, in quel weekend del 18 di settembre, venerdì 18 settembre, con la Pigiama Run e Opsa in Prato. Alessandra, Don Roberto, io vi ringrazio di essere stati con noi questa
1: mattina.
0: Grazie
1: a te, Luca.
0: Su Radio Padova. Noi, con i nostri social, sul sito, insomma, continuiamo a parlare di questo evento, avremo la possibilità di farlo sicuramente anche qui in radio. Ricordiamo il sito, vai Ale.
1: www.pigiamarun.it/Padova, e da lì ci si può iscrivere.
0: E poi?
2: Mi sono già procurato il pigiama.
0: Benissimo, grande Don Roberto. Benissimo. Vi ringrazio di essere stati con noi questa mattina.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che

0: sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più
2: all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, quali informativi su finecobank.com.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere...
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Su Radio Padova, la disco italiana.
9: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Rosa Chemical, mamma mia, Radio Padova. Buona mattinata da Luca Lazzari, 10:57, tra poco le ultime notizie sportive. Ci arriviamo anche grazie a Tiziano Ferro e questa si intitola Addio mio amore.

se ti piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Sono le 11:03.
1: Radio Padova, questa è Radio Padova.

0: Gianni Togni, un classico della musica italiana, Radio Padova. Giulia, 11:08 minuti, adesso ne mettiamo in fila 3 come ogni ora. Adesso Giuli, Coez e questa è Quelli come me.
1: Tre canzoni in fila.
2: Dimmi che hai più sogni che risposte come me.

Romantica, ultimo a Radio Padova. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Buona mattinata, tra poco scopriremo il tempo che farà sulla nostra regione da qui alle prossime ore. Subito invece Clara e San Giovanni.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova Meteo.
1: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì piuttosto variabile sulle regioni di nord-est, sul Triveneto passeranno un po' di nuvole e saranno possibili anche delle piogge, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, dove questa probabilità resta più alta, ma anche nel Veneto qualche piovasco in giornata si farà vedere. In compenso, temperature nella norma, finalmente il gran caldo dei giorni scorsi si è allontanato, massime non oltre i 28-30 gradi. Venerdì torna il sole, anche sabato bel tempo, domenica invece potrebbero tornare dei temporali. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

I pinguini tattici nucleari a Radio Padova con Ringo Starr. Allora, in un'epoca dove abbiamo tutte le tecnologie possibili, ad esempio anche per rinfrescarci, ad esempio insomma situazioni che portano l'informatica, l'intelligenza artificiale proprio a sfruttare qualsiasi novità per farci stare un po' meglio dal punto di vista della calura, parliamo del ventaglio, perché lui praticamente continua imperterrito a darci una mano soprattutto d'estate. Ma da dove nasce il ventaglio e chi lo ha inventato? Allora, è stato simbolo di ricchezza negli antichi egizi, poi è arrivato ai greci, ai romani, ed è sempre stato icona di potere ma anche di prestigio sociale. Infatti veniva sfoggiato solo dai nobili. Pensate che in Cina solo l'imperatore e la sua famiglia potevano usarli per sventolarsi, almeno in pubblico. E poi dal XVIII secolo invece che il ventaglio diventa oggetto del popolo anche come strumento di propaganda politica contro il potere, come è successo in Europa in maniera in Francia con la rivoluzione francese. Insomma, il ventaglio che continua ad accompagnare milioni di persone soprattutto in questo periodo dell'anno, arma pulita ecologica contro il caldo. Benvenuti su Radio Padova, ritmo italiano, c'è anche J-Ax. 1, 2, 3.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Toto sa di felicità. Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Speriamo, andiamo, ti amo. Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Hit Parade su Radio Padova, 11:46. Cristina, buongiorno.
1: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti. Eccoci come al solito con l'anteprima di quello che accadrà tra poco all'interno del Ciao Cri, che va in onda a partire da mezzogiorno, staremo insieme fino alle 2. Parlerò di Re Carlo che sta cercando un content creator. Tu te ne intendi di queste cose qua? Sei
0: no.
1: Social, potresti diventare social media manager di un personaggio come Re Carlo, okay. Ovviamente sì. Stipendio da 61.000 euro. Beh. E contenuti non ma

0: troviate
1: ore pasti,
0: esatto,
1: magna tranquillo,
0: aspetta, astenersi per di tempo. Invece l'Omellina, in provincia di Pavia, parliamo del Po, fiume Po, sì, che sta soffrendo tantissimo perché è in carenza di acqua, stanno emergendo delle cose strane dal fondale del fiume Po, e il grande fiume pare che stia restituendo una sorta di Atlantide, ed è un paese, quello che è venuto fuori in Lomellina, praticamente inghiottito oltre due secoli fa, si chiama Borgo Franco ed è riemerso a causa del basso livello dell'acqua.
1: Insomma,
0: ma deve essere anche bello da vedere, fa impressione perché non c'è acqua,
1: certo,
0: poco ma sicuro, però deve essere bello, un po' come scoprire una nuova piramide in Egitto.
1: Sì,
0: certo, dalle nostre parti,
1: sì,
0: intendo.
1: Più o meno. La musica di Radio Padova, Ritmo Italiano, c'è Francesca Michelin.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie, poi si è costituito dramma familiare nel Cagliaritano. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto è riconducibile a contrasti in famiglia ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Conca, 19 anni, accoltellato ieri pomeriggio nel Nuorese. I fatti sarebbero scaturiti da una lite. Auguri dal mondo politico istituzionale al presidente Mattarella, che oggi festeggia 85 anni. Alessio Galea.
2: Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, è nato infatti il 23 luglio del 41 a Palermo, eletto capo dello Stato nel 2015, è stato rieletto non senza sorpresa per un secondo mandato nel 2022. Democristiano, popolare, ulivista, è stato in passato più volte ministro, poi giudice della Corte Costituzionale, incarico che ha lasciato per essere eletto Presidente della Repubblica.
1: Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno, lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN il segretario di Stato americano Rubio. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno in punto.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Non è meraviglioso che ci troviamo tutti i giorni a farci compagnia reciprocamente? Erano i Negramaro con questa canzone del 2008 e ufficialmente partiamo con un altro momento della giornata vostra all'interno di Radio Padova Ritmo Italiano. Questo è Ciao Cri, io sono Cristina Dori, vi ricordo il 328 319 8000 che è il numero grazie al quale in qualsiasi istante potete mandare il vostro messaggio per farci sapere che ci siete, che cosa state combinando di bello. Sapete poi che io particolarmente insomma ci tengo perché mi pare un po' di imparare a conoscervi meglio. Tanta musica, soprattutto fate sempre massima attenzione all'interno della giornata di programmazione di Radio Padova, perché ogni momento è buono per sentire in onda lo stacco che dice un regalo per te, e quello e solo quello sarà il momento nel quale scapicollarvi a formulare il numero 328 319 8000 per portarvi a casa i bellissimi regali che Radio Padova ha per voi per questa estate 2026. Adesso invece Madame, Mama, Non Mama.

Padova, stai ascoltando Ciao Cri. Manda un messaggio al 328 319 8000.

Che voce, che talento, Noemi, per tutta la vita, canzone del 2010, con tutti gli auguri da parte, immagino anche vostra, visto che si sta rimettendo dopo una brutta caduta dal palcoscenico che poteva essere ancora più rovinosa. Fortunatamente non è così grave, però per un mesetto è fuori gioco. Adesso invece continuiamo con la bella musica di Radio Padova, con Canto d'amore, il nuovo singolo di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.
3: Perché stare troppo soli rende infami i cani buoni.

0: voce inconfondibile soprattutto di Dargen, D'Amico, nulla tenente, e soprattutto adesso la voce inconfondibile questo grande fiume che è il Po, che ha tante storie a raccontarci, soprattutto e purtroppo in queste settimane di abbassamento preoccupante del livello dell'acqua. In Lomellina, pensate, in provincia di Pavia, il grande fiume restituisce quella che è stata già battezzata l'Atlantide del Po. È un paese che è stato inghiottito oltre due secoli fa, che si chiama Borgo Franco ed è riemerso per l'appunto a causa del basso livello. È proprio in mezzo al Po e si merita un futuro degno del suo passato, sostiene un consigliere con delega alla cultura di Borgo Franco. La secca del grande fiume ha restituito numerosi resti dell'antico paese, che è stato sommerso nel 1808 dalla furia delle acque, e adesso il comune sta pensando a un progetto di lungo respiro. La Lomellina non è soltanto terra di risaie, ma un crocevia millenario di storie, dazi, battaglie e fiumi che cambiano il corso del tempo. Il fiume Po non restituisce soltanto pietre, ma frammenti della nostra identità. I recenti sopralluoghi che hanno permesso di portare alla luce i resti dell'antico Borgo Franco dimostrano che la nostra storia è viva, anche se sommersa. Non possiamo permettere che l'attenzione si spenga insieme alla secca del fiume. Antichi villaggi fluviali come Borgo Franco, Sparvara e Santa Maria di Suardi meritano di uscire dall'oblio, e questa è una cosa sicuramente da vedere e da visitare, almeno insomma finché il Po non decide di riempirsi nuovamente di acqua, cosa che io spero funzioni quanto prima. Adesso invece ben arrivati, questo è il momento per ricordarvi che a breve avremo gli aggiornamenti di Viaggiando, perciò tutte le informazioni per voi che siete al volante e ascoltate Radio Padova.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita, segui Radio Padova su

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Venezia-Trieste. Segnaliamo code per incidente tra Portogruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. In direzione Trieste, per il traffico sostenuto in colonnamenti tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23 e alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Brescia-Padova, per gli intensi spostamenti, rallentamenti in direzione Venezia tra Desenzano e Peschiera del Garda e tra Verona Sud e Verona Est. Vi anticipiamo che da domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste aprirà la nuova area di servizio Roncade Nord in direzione Venezia e le aree di parcheggio Fratta Nord, sempre verso Venezia, e Fratta Sud in carreggiata in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: estate.
1: E state lì e ascoltate Radio Padova, perché è già pronta a regalarvi una chicca meravigliosa, attuale però in questo caso, il nuovo singolo di Achille Lauro, La città degli angeli.

Donnina, era un po' che non ci veniva a trovare Tananai e quando arriva noi siamo sempre molto felici. Adesso invece, attenzione, parlando di cose nuove, una canzone che ci accompagnerà per tutta l'estate 2026, una speciale estate marchiata Radio Padova Ritmo Italiano, parlo di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Gloria.
2: Manchi tu nell'aria.
1: E le canzoni che amerai.

0: dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Su Radio Padova, la disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Il pagante Fabio Rovazzi, canzone del 2024, questa era il Maranza, 12:52 minuti. Allora, da queste parti, non so dalle vostre, comunque da queste parti abbiamo 28 gradi, percepita 28 come temperatura e 51% di umidità. Stamattina abbiamo sentito, io perlomeno ho sentito il grandioso Corazzon che con Trebi Meteo ha detto però fate attenzione, sì, una giornata abbastanza altalenante, potrebbe arrivare qualche temporale improvviso, anche se effettivamente questa stagione ci sta abituando a queste cose difficilmente, come dire, prevedibili, addirittura con un meteo attrezzato come Trebi. Allora invece adesso per tutti voi il linguaggio del corpo con Paolo e Chiara insieme a Big Mama.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: È mezzogiorno e 59 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova Local News.
2: Edizione del Veneto, tragedia a Mogliano Veneto, un'auto è uscita di strada in via Braida nella mattinata di quest'oggi. Inutili soccorsi del 118, giunti anche in elisoccorso. Il conducente è morto, forse per un malore. Trovato nella laguna di Venezia, presso Pellestrina, il cadavere di un uomo dopo un incidente nautico notturno. Era uscito in barca in compagnia di un parente, che è riuscito a salvarsi. Arrestato a Padova uno stalker trentenne bellunese, perseguitava da marzo una 26enne costretta a licenziarsi e a rifugiarsi dai genitori. La polizia lo ha fermato ad Altichiero. Nel 2026 il PIL del Veneto crescerà del più 0,6%, superando la media nazionale, più 0,5%, in salita consumi, più 0,7% ed investimenti, più 1,9%, turismo in aumento, più 0,8%, con il forte ritorno dei tedeschi. Nel 2025 la produzione agricola veneta sale a 8,5 miliardi, più 7,4%, spinta da prezzi e volumi. Boom per la vendemmia, 15 milioni di quintali d'uva, più 6,8%. A rilevarlo il report di Veneto Agricoltura.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

finale bellissimo, Non vivo più senza te, era il 2012 quando Biagio Antonacci ci inondò di ritmo con questa bellissima canzone. Ancora buongiorno, ben trovati, questo è il Ciao Cri su Radio Padova, ritmo italiano, buon pranzo nel caso steste mangiando o se aveste già finito, buona digestione. Adesso invece volevo toccare così un argomento un po' dolce, poetico. Ci siamo mai chiesti perché il cielo ci affascina così tanto? Oltre alla poesia, il cielo è una finestra aperta sul mistero dell'universo. Gli scienziati lo studiano per capire il passato e il futuro del cosmo, mentre per tutti noi resta il simbolo della libertà e dei sogni. Lo sapevate che Dante chiude tutte e tre le parti della sua Divina Commedia, Inferno, Purgatorio e Paradiso, proprio con la parola stelle? Giuro che io non lo sapevo, l'ho scoperto appunto qualche giorno fa quando ho deciso di raccogliere questa curiosità per tutti voi. Per lui erano la meta di ogni viaggio, la parola delle stelle, stelle insomma. Le parole dei grandi sul cielo, sulle stelle, arrivano per esempio appunto con Dante Alighieri che dice: e quindi uscimmo a rivedere le stelle, il celebre verso dell'Inferno della Divina Commedia. Poi un altro personaggio, Vincent van Gogh, da una lettera che ha scritto al fratello nel 1878, in cui aveva segnato: guardare le stelle mi fa sempre sognare. Siamo tutti nel fango, ma alcuni di noi guardano le stelle. Questo era Oscar Wilde dalla commedia Il Ventaglio di Lady Windermere. Poi c'è Victor Hugo dai Miserabili, che ha scritto: c'è uno spettacolo più grande del mare ed è il cielo. Il cielo non c'è niente a fare, sempre avuto evidentemente sempre suscitato una forte attrattiva negli esseri umani. Poi invece abbiamo uno scrittore statunitense, Peel, che ha scritto: mira alla luna, anche se sbagli atterrerai tra le stelle. Ancora, chi guarda in alto verso le stelle non inciampa mai, è un proverbio popolare spesso ripreso in letteratura. E poi: non smettere mai di guardare in alto, è lì che nascono i sogni, altro proverbio popolare sul cielo notturno. Un altro modo di dire, piuttosto diffuso e poetico, è: le stelle sono le finestre del cielo, una cosa che abbiamo molte volte sentito. Poi: la notte è più viva e più ricca di colori del giorno, ancora un'altra lettera che Vincent van Gogh ha scritto al fratello. E infine, sempre il grande Dante Alighieri, appunto nell'ultimo verso del Paradiso, ha scritto: l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Ecco, insomma, continuiamo a guardare il cielo magari pensando che abbiamo la possibilità ogni tanto di, come dire, fare un po' di pulizia nel nostro cuore e nella nostra mente, per quello che possiamo ovviamente, visto che siamo esseri che viaggiano sulla terra. Adesso invece, canzone di questa estate 2026 su Radio Padova, Baby K e la sua Tuca Macarena.

È passato un bel po' di tempo, ma ancora i saprò di una canzone nuova, secondo me. 20 anni, amica Bruscolini. E adesso, a proposito di novità, ascoltiamoci insieme qui a Radio Padova Ritmo Italiano, nello spazio del Ciao Cri, la nuova canzone insieme a Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

0: Giustamente, cosa resterà degli anni Ottanta, visto che questa canzone Raff ce la fece scoprire nel 1989, quando praticamente gli anni Ottanta ce li stavamo lasciando alle spalle. Mentre adesso, ora, alle 13:20, qui a Radio Padova, facciamo un attimo di pausa, non scappate perché arriva una canzone splendida di Tiziano Ferro.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire... Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure, ehi Siri, suona Radio Padova.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.

Fino alla morte vuol dire per sempre, insomma. Tiziano Ferro era il 2019, invece adesso, 23 luglio 2026, ho una cosa molto carina a raccontarvi. State cercando un lavoro, magari che permetta di portare a casa un buono stipendio? Sappiate che Re Carlo cerca un content creator, cioè un creatore di contenuti. Lo stipendio va dai 61.000 euro in su e i contenuti dovranno essere per Instagram, X e YouTube. Siete anche bravi su queste cose, attenzione, perché dai sovrani che si facevano accompagnare da musicisti di corte ai creatori di contenuti per i social, praticamente siamo arrivati ad oggi. Se Enrico VII è ricordato per aver avuto un balletto personale e Regina Vittoria per aver voluto un suonatore di cornamusa che si esibiva ogni mattina sotto le finestre reali, oggi Carlo III guarda al digitale. Il sovrano britannico infatti sta cercando un content creator, un meglio un video geografo, dice, professionista, incaricato di raccontare la vita della monarchia attraverso i social media. Uno stipendio che parte da 61.000 euro, sono circa 5.000 euro al mese, per raccontare la monarchia. L'incarico prevede appunto che il monarca e la regina vengano seguiti durante gli appuntamenti ufficiali, ma avrà anche il compito di immortalare i momenti, quelli più informali e dietro le quinte della vita a palazzo, perché anche Carlo, evidentemente Camilla, si sono resi conto che sia diventato importante aprire, forse spalancare le porte della casa reale e far vedere qual è la loro vita di tutti i giorni. Adesso invece, a parte il fatto che non so se abbiate visto la serie The Crown, che ci ha fatto vedere la storia dei monarchi, Elisabetta e tutto quanto, insomma, veramente molto bella quella cosa. Adesso invece qui a Radio Padova arriva lei, assolutamente elettrica anche come il suo nome, Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.

l'ombra del gigante Ross Ramazzotti, ancora buongiorno, bentrovati, questo è il Ciao Cri, il contenitore di metà giornata di Radio Padova, con me Cristina Dori che vi tiene compagnia tutti i giorni da lunedì a venerdì. Adesso invece un ragazzo che a me piace tantissimo, si chiama Fulminacci e questa è Stupida Sfortuna. Ti troverò.

0: Fulminacci, stupida sfortuna, direttamente dal Festival di Sanremo. E adesso 13:40 puntuali arrivano le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.
2: Io

0: sa di felicità. Vieni a sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Amore immaginato, la terza e ultima delle bellissime di oggi, Piero Pelù e Angoon, era il 2003, ora invece LDA e H7 con Santa. Un abbraccio da parte mia, Cristina Dori, vi do appuntamento a domani a mezzogiorno per un nuovo incontro, come al solito, per il Ciao Cri, e restate qua, tra poco arriva Made in Italy.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Sono le 14 in punto.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: Pazzi e stupidi ragazzi, Raff su Radio Padova, Ritmo Italiano. Siamo a giovedì, giornata numero 23 del mese di luglio. Buon pomeriggio a tutti. Da Maurizio Modica comincia qui il nostro appuntamento di oggi, insieme fino alle 17, e cominciamo dalle tre canzoni in fila. La prima è di Coez, Ci vuole una laurea.
1: Tre canzoni in fila.
2: Le

Cabana di Rama chiude l'appuntamento con le tre canzoni in fila che noi ritroveremo tra meno di un'ora nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano 14 e 12 minuti, anche Ermal Meta, Calma Metafisica. Il cielo

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto dalla nostra redazione. Segnalo sulla A4 Venezia Trieste code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. Sulla A4 Venezia Trieste ancora, in entrambe le direzioni, code alla barriera di Trieste Lizard per il traffico intenso. Ancora una notizia che riguarda la A4. Dalle 14 di domani, venerdì 24, fino alle ore 22 di sabato 25 luglio, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. Come sempre, tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Fra Quintale con Aranciata su Radio Padova al Ritmo Italiano nel nostro pomeriggio di giovedì. Siamo sullo sfumare della settimana. Beh, magari molti tra voi stanno pensando a spostarsi proprio nel corso del weekend, ma attenzione perché treni a rischio già da oggi e il weekend non c'è ancora. Treni a rischio per 24 ore a causa dello sciopero nazionale oggi e domani. Inizia infatti alle 21 di stasera, terminerà alle 20:59 di domani, per cui sarà facile viaggiare per tutta la giornata. Quindi consultate i vari siti, soprattutto se avete già prenotato e fatto un biglietto. In vigore comunque le consuete fasce di garanzia dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21. Comunque sembrano inevitabili i disagi per chi viaggia in treno tra oggi e domani. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors nei prossimi minuti. Questa è Partenope.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te.
1: I'm a country boy, I got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando?
8: Stai ascoltando
0: Radio Padova.

domani è un altro giorno e noi ci sentiremo a partire dalle 14. Erano Negramaro, l'ultima delle bellissime su Radio Padova, Ritmo Italiano. Da Maurizio Modica l'augurio a voi di trascorrere una bella serata. Tra poco sarete con Franco Ghirardello. Noi nel frattempo sentiamo Fulminacci, questa che si intitola Maledetto me. Ciao, a domani.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.

0: Radio Padova News.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Fiorentina, con già 5 acquisti effettuati come quelli di Vieri, Dragusi, Natà, Jimenez e Ulai, è per ora la vera regina del mercato. Ieri, tra l'altro, per i viola c'è stato anche il primo test amichevole contro il Gubbio. Le parole di Grosso a fine gara.
2: È un gruppo di ragazzi serio, responsabile, sa da dove arriva e sa soprattutto quello che vogliamo fare, quindi stiamo lavorando bene, abbiamo altre partite e continueremo a cercare di progredire per salire di condizione e provare ad arrivare al meglio agli appuntamenti che poi contano. Ma queste poi ancora siamo una squadra che si sta costruendo, sta progettando con tanti ragazzi belli che stanno arrivando, belle qualità, come hanno detto i direttori, no? Si sta cercando di progettare quello che può essere una Fiorentina che col lavoro possa diventare una squadra bella. E quindi siamo al lavoro in corso, mi piacciono i ragazzi che ho, sanno giocare. Beh, ovviamente, come ho detto poco fa, è una squadra che va riempita nei numeri e nelle posizioni. Alcune posizioni sono un po' scoperte, però sono arrivati dei ragazzi bravi, come ti ho detto, sono arrivati dei ragazzi giovani, che è la politica della nostra società, sono arrivati dei ragazzi di grandissima prospettiva, che quindi hanno bisogno di essere aiutati, sostenuti, lavorare per cercare poi di esprimere tutto quello che è il loro potenziale, e noi abbiamo iniziato a farlo.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e 2 minuti.
5: Una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardi.

Alfa, siete su Radio Padova, benvenuti. Questo è Si Viaggiare, il nostro appuntamento che dura fino alle 20, come sempre, fino al momento più speciale, perché se sei a Radio Padova devi fare l'aperitivo con noi. È una bellissima estate, anche se c'è il caro vacanze, comunque sia, e si registra una tendenza al tutto esaurito in molte località italiane. È l'estate anche del traffico, i bollini, si avvicina anche agosto, insomma è pronto, c'è già un bollino nero per il primo e anche per il secondo sabato del prossimo mese. Queste sono le nostre vacanze, le mete e i trend, ne parleremo comunque anche oggi perché saremo qui con voi a farvi naturalmente compagnia, in primis con i successi italiani. Il prossimo che ci ascoltiamo su Radio Padova è Di Levante, si intitola Vertigine.

Giulia Coez, c'era quelli come me, sono le 16, le 17 anzi, e 16, vedi, stavo facendo un po' di confusione. Allora, attenzione, parliamo anche delle nuove generazioni che scelgono di esplorare i territori partendo dai loro sapori, e questa è la cosa più bella, insomma, i sapori più veraci, è una ricerca che va dai piccoli snack di strada alle specialità regionali, quindi andare in giro sì, ma per assaggiare, si chiama Snack Packing e dobbiamo imparare perché è il trend dell'estate 2026. Ci aggiorneremo, è bello andare lì magari anche in questi appuntamenti tradizionali che si trovano proprio in questo momento anche qui nel Veneto e andare ad assaggiare, a spulciare bancarella dopo bancarella, vero? Poi noi abbiamo i cicchetti, voglio dire, siamo nel Veneto, ci mancherebbe altro, li abbiamo inventati noi. E adesso la musica continua prima dell'appuntamento con la viabilità, quindi le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e naturalmente sulle nostre autostrade. Ora ci sono le ragioni del cuore cantate da Raff. Ecco.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: La Disco Italiana. La Disco Italiana by Radio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code per incidente tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Sul tratto della 4 Venezia-Trieste invece in direzione Trieste si verificano code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro ed il Bivio per la A34. Nella stessa direzione prestare attenzione tra Monfalcone Est e Duino dove è segnalato un veicolo in panne. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: È arrivato il momento di giocare, vi servirà il nostro contatto telefonico. Ve lo do subito, 328-319-8000, e parliamo di estate, di sole, di divertimento, perché ci si tuffa e si va a Padova Land, il parco acquatico di Padova aperto tutti i giorni. Da vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia. Provate i tanti scivoli, lasciatevi trasportare dalla piscina a onde e rilassatevi nel verde. Scoprite di più su parcopadovaland.it e sui social. 328 319 8000, due ingressi a Padovaland, al primo che ci scrive.

0: Mace, Salmo e Colapesce, c'era Cattive Abitudini, invece è buona norma, è una buona abitudine ascoltare Radio Padova al pomeriggio con Franco Ghirardello, perché si può anche vincere i biglietti per Padova Land. Quindi Enrica e Flora sono con noi, ciao!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Ciao, avete vinto, siete in due, giusto? Tu sei Enrica,
1: incredibile,
0: giusto?
1: Sì, io sono in giardino attualmente. Bene. E la mia bimba sta ascoltando la radio dentro casa, qua che mi fa tutti i segni.
0: Beh, ciao Flora.
1: Sì, mi ha detto Flora.
0: Ciao. Che bello, che bello. Quindi ve ne andrete a Padova a divertirvi, ci sono gli scivoli, c'è il verde, insomma sarà una bella giornata davvero da vivere con Radio Padova lì in questo parco che è il parco della città. Sei contenta?
1: Sì, grazie mille. Sì, avete esaudito un desiderio, perché è giorni che guardiamo al computer gli ingressi cerchiamo di capire quando andare, quindi bene, ci avete proprio fatto un super regalo.
0: Grazie, grazie a voi per aver giocato con Radio Padova. Un saluto a te Enrica e alla tua bimba Flora. Ciao Flora, ciao, grazie.
1: Buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che

0: di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Cioffi con Carmela, siete su Radio Padova, benvenuti in questo nostro pomeriggio insieme, pomeriggio serata fino all'aperitivo insieme, sono Franco Ghirardello con voi come sempre ad accompagnarvi. C'è anche Pericolosa, la prossima canzone che ci ascoltiamo è quella di Mr. Rain.
1: Solo una persona ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che ami.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta la stessa scuola. E ci sono 3 indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monte Rotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era al suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi nell'acqua in una vasca per bambini. Oggi viene eseguita l'autopsia sul corpo, che servirà ad accertare le cause del decesso. Ed è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i sì. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Santa Allegria, ricordando la grandezza di una voce come quella di Ornella Vanoni. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, 18:06. Buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello, c'è la più bella del mondo, ci ascoltiamo, Rocco Hunt.

Ci hanno già proiettato al sabato sera. Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, siete su Radio Padova 18:15. Ancora benvenuti su Radio Padova con il nostro ritmo italiano, e per chi invece è sulle nostre autostrade del Veneto, l'appuntamento è tra poco con la viabilità. Torna Madame, singolo che si titola Mama non Mama.

0: Se ti piace questa musica,
1: siamo in quattro su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È troppe cose ma da rivedere, tipo ti penso troppo spesso.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: E fanno sotto palco, supportano questo show.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa di un incidente segnaliamo code in aumento sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Per traffico intenso invece si verificano code sulla tangenziale di Mestre tra Terraio ed il Bivio per la A27 Mestre-Belluno direzione Trieste. Passiamo sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano. Sono presenti code presso l'uscita di Porto Gruaro per chi viaggia in direzione della A4, sempre per traffico intenso, e per lo stesso motivo sulla Venezia-Trieste in colonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert verso Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: Info e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Nel weekend che arriva a Marzabotto siamo a Bologna, domenica 26 luglio. Crinali 2026 farà tappa a Cainuac, cioè questa zona etrusca, con questa proposta davvero particolare, uno spettacolo Il sogno di una cosa con Elio Germano, preceduto da visite guidate tematiche al parco archeologico. È proprio un intreccio tra l'archeologia, il paesaggio, la scena, a rendere l'evento veramente speciale, perché si entra in un luogo antico e poi lo si lascia risuonare con un linguaggio artistico contemporaneo. Se avete voglia di una domenica che metta insieme profondità, bellezza, contesto non ordinario, è una scelta molto forte. L'appuntamento è con Crinali 2026 a Cainua, a Marzabotto, Bologna, domenica 26 luglio.
0: Gusto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

C'erano le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, e in chiusura abbiamo cantato La nostra vita di Eros Ramazzotti. Di nuovo benvenuti, siete su Radio Padova, tra poco linea alla nostra redazione per le ultime notizie, c'è Rosa Chemical subito con Mamma Mia.

0: Radio Padova.
1: Non posso permettermi di bruciarmi, né posso resisterti. Nessun semplice essere umano può stare nel fuoco e non essere consumato.

0: Radio Padova.
1: Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che la notte mi culla. Max Pezzali, eccoti.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto. Radio.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 23 luglio. Il traffico procede scorrevole e senza particolari disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che dalle ore 6:30 di domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste ci sarà l'apertura della nuova area di servizio di Roncade Nord in direzione Venezia. Vi ricordiamo inoltre che sempre sulla Venezia-Trieste è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, venerdì 24 luglio. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Vieni a sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
2: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
7: Stai ascoltando Radio Padova.